0: J'en ai marre.
1: Ma questo è il grasso puzzoso Billy Goat Billy Boy in carne e ossa. Come ti porti? Tu, gonfia palla di grasso puzzolente unto e bisunto, ne gradiresti una nelle balle? Se di balle ne hai tu, gelatinoso eunuco.
2: Attacco, Voice!